ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo, ti scatterò una foto.

chiamerò perché tanto non risponderai. Come far ridere adesso, pensarti come un gioco.

0: bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate, non ha dolori. Volta la carta c'è il fante di cuori con fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia.
1: Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica,
0: ha una collana di ossi di pesca, la gira 3 volte intorno.

Mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more, ragazzo straniero ha un disco d'oro.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

quando sei partita è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata e io la tengo.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.